Buona, chiedo qua, questa è l'ultima settimana prima di dice, che poi si chiude.